Adame, Kanashito, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona.